0: radio, sempre su il sito di Ofosto.
1: CFX detector, milepost 619.5, track name 2.